0: Mita ta sai inda 7.3 kan zongon FM Rama Radio. Fatan ne kuna shakatawa a daidai wannan lokacin. Inda muka leka tsuwar a ciya muka dauka muku wannan waka ta Musbau Ahmad mai taken sangaya.
1: To ku saurare
0: a sanin da yawa masu sauraro an tuna mun su dada ala kuma su da yawa musamman yan zamani za su ci bu su sani sanda akai wannan waka ba kuka ba da kasance da principal umma mita ta sayin da kuka da dugo kakan zangan FM Rahma Radio.

inda dai zamu tattauna da wakilin namu wato Salisu Usman da yake kwana dawaki babban titin da zai kai ka zuwa ga Zaria wanda ake gabatar da zanga-zanga a didi wannan lokaci. Fatan za ku kasance da mu domin jin me ke wakana a didi wannan lokaci.

0: 2249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
0: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku.

0: akan Natcom site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin